Adio Torino, in nomine Domini, Domine che saudio l'azione meglio, Domino suo obispo, oriamo testo di verso in francia di creatura esista, prestimo legnum, ed un antandium tuo, per sopissitia per Cristo, Domino nostro, amen. Benedictio Dini potente, Pater Spiriti Santo, descende vos, manete sempre, amen.

Adio Torino, in nomine Domini, Domini che saudi orazione meglio, Domino suo visto, oriamo Deus per versa, trance di creatura esista, prestimo legem, et un antatium tuo, Deus officitia per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, manifestem per,